Lecker doppio vase. Osa polanie, che odiamo benni. Osa polanie.